0: costruire la civiltà dell'amore non è subito compreso e accettato. Da San Francesco, però, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: Giovanni is a young man from Bologna who confided in Pope Leo about his fears and indecision. To encourage him, the Pope appointed to his own vocation as an example.
0: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato, donandomi anche delle persone con le quali camminare. Così nella vocazione ad essere sacerdote, membro della comunità agostiniana, missionario, ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa.
1: Before heading inside the Basilica to celebrate Mass, the Pope entrusted the young people to the Church as their mother, acknowledging its mistakes and crises, yet recognizing that it is the place where Christ acts, always acknowledging and healing their wounds.
2: At a Mass with more than 2,000 young people gathered in Assisi, Pope Leo XIV urged them to listen to God as they seek to follow him, offering practical guidance on how to do it.
0: Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col Maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi come trattenevano gli Apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia, per scrivere nuove pagine di storia. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione.
2: The Pope celebrated Mass at St. Mary of the Angels, where St. Francis found his vocation. There, Pope Leo spoke to those who had come from across the world, inviting them to be courageous like St. Francis himself.
0: Ebbene, cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà.
2: The Pope explained that the meeting's theme, Go, was itself a mission, a call to set out on a road without a map. Those paths, he said, are found by listening to the heart, following the Holy Spirit, and walking with the risen Christ. He added that young people are not alone in this mission.
0: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
2: Before the end of Mass, a young Italian, Francesco, thanked the Pope for his presence.
3: Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita, non solo con le parole. La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa ancora cambiare il cuore dell'uomo.
2: He asked for prayers for young people, that they may have the courage to choose Christ, recognize his voice amid the noisy world, and dedicate their youth to serving others. This was Pope Leo XIV's second visit to Assisi.
1: The administration of the patrimony of the Apostolic See, known as APSA, manages the Vatican's investments, properties, and financial resources. Its role is to ensure the Holy See has the funds and resources it needs to carry out its activities. According to its latest balance sheet, APSA's net assets stands at 2.686 billion euros, 89 million euros more than the previous year. This figure includes cash, but also real estate investments and gold reserves.
4: some of us who watched the

0: Grazie, grazie.
1: Thank you, thank you. Publio's address is being welcomed by a long applause and a standing ovation as people are responding to his to what he said.
0: Allora, grazie. Elemento fondamentale in ogni
1: a fundamental element in any Christian community is prayer. So now I invite you all to pray the prayer that Jesus taught us. Our Father who art in heaven,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi.
1: God be with you. The Lord be with you.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, buon cammino.
1: Thank you and have a good journey. The Pope now just ended his speech with a prayer, praying our Father with those participating and also then imparting his blessing.

0: mettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: Now the Pope is imparting his blessing.
0: Benedetto il nome del Signore. Nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: The Pope is now taking some time to greet some of the people present. Like we were saying, it's a group of people that are assisted by the local Caritas of the diocese. And so there are people who are sick, people with disabilities, and people living in poverty.

0: Pray, brothers and sisters, that the sacrifice of the Church in this moment of rest that renews her strength on her journey towards our heavenly homeland may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord receive the sacrifice from your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy Church. O Lord, who have gained for yourself a multitude of children through the one perfect sacrifice of Christ, grant us in your Church the gift of unity and peace through Christ our Lord.
1: Il Signore sia con voi.
0: And with your spirit.
1: In alto I nostri cuori.
0: We lift them up to the Lord.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: It is right and just.
1: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Gaudenzio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Nicolò, vescovo di questa chiesa di Rimini, e me, indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi,

e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna. Preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato.
1: And now we join together in saying the Our Father.
2: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da male.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donati unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: And as the Pope and the people present in Rimini share a sign of peace, we also extend that peace to all of you listening and watching at home.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.

0: Pope Leo XIV arrived for the second time of his pontificate in the land of St. Francis of Assisi. He arrived at 8:28 a.m. and was greeted by local authorities and the Bishop of the Diocese of Assisi. The son of St. Augustine then spent considerable time with the faithful, waiting in the square outside the Basilica of St. Mary of the Angels, where St. Francis found his vocation at the Porciuncola. The meeting wrapped up the Go event, which brought together more than 2,000 members of the Franciscan youth groups. Then it was the young people's turn. They spoke with Pope Leo, not only as a pope, but also as a spiritual guide. They asked about Franciscan spirituality, what it means to be a faithful Christian, and about his own journey to priesthood.
1: Sottrarsi alla cultura della potenza e costruire la civiltà dell'amore non è subito compreso e accettato. Da San Francesco, però, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
0: Giovanni is a young man from Bologna who confided in Pope Leo about his fears and indecision. To encourage him, the Pope appointed to his own vocation as an example.
1: Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato, donandomi anche delle persone con le quali camminare. Così nella vocazione ad essere sacerdote, membro della comunità agostiniana, missionario, ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa.
0: Before heading inside the Basilica to celebrate Mass, the Pope entrusted the young people to the Church as their mother, acknowledging its mistakes and crises, yet recognizing that it is the place where Christ acts, always acknowledging and healing their wounds.
2: At a Mass with more than 2,000 young people gathered in Assisi, Pope Leo XIV urged them to listen to God as they seek to follow him, offering practical guidance on how to do it.
1: Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi come trattenevano gli apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia, per scrivere nuove pagine di storia. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione.
2: The Pope celebrated Mass at St. Mary of the Angels, where St. Francis found his vocation. There, Pope Leo spoke to those who had come from across the world, inviting them to be courageous like St. Francis himself.
1: Ebbene, cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero